Quindi questa capitola nacco, quindi questa capitola nacco, si carici ma voi era, si carici ma voi era, bambesai, ma besa la cacima, quando mi ha riolo banza sulla mire.

Ipevosi, katule muno, katwa shagenda, katukazi jase mera, tanya lula, nava chikirige, vosi, tani tani, vaja, teke umono, tiriwe. Ipevosi, katule muno, nidia kwa shagenda, katukazi jase mera.